notte e il giorno sempre d'intorno ti giro sta miglior cuccagna per un barbiere vita mia nobile non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rasore pettine, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Rasore pettine, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, avete fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro

me. Questo è il paese, il quale come. Questo è il paese, il quale come fosse una grande città. Spende pezzi più che non ha. Come finirà? No, non lo so.

0: occhi offesi, il pianto era corona. Maschera ero del suo bianco volto.
1: Come? No, pa, che sto po', sì, figuriamoci, pazzi, completamente a mente di pazzi, ma chi ci crede?

per il rivolgimento di terra e mare, per il trampamento della capa sua, so sciammeri all'intrasato con la scugilla sua. E dai, e a tuppe che, come se non bastasse, dalla vergine mangiuta e prena, che cosa mai si sconcia, caspina, un bel ricordo di primavera, una piccinetta. Ah, zia Maia, che le so cose sante, dallo fuoco, e lo cappilla esce, quattro case e quattro palazzo, in piazze, strade, pighe, barche e punta. Insomma, una città sana sana, delle suppe da pronto tutta la villa di Napoli. Ma quando mai? Ah, magari ci avesse fatto a noi sta razza, ma no!

0: trasformazioni.
1: E poi fa che po', fa sagli, fa sagli, fino a goppi grarlo paradiso.
0: Maghi, troppo ordinario per la santarella.
1: Essa, l'amica, sarà in rindo sotto scala. E a che servono sti scende, per scendere in rinda una cantina.
0: E passarile no,
1: non se ne accontentavano uno, non potevano restare solo, ne sono stasuto a due. Una cagna, quella che mi tocca, una da strilla, uno sospira e sta fritto.

Piccerì, ma che combinato? No panalbre fica, a così, con manata mor, peso salice, tutto pacchillo, fedente i tagliacolo, però da vessaricere, che non tiene una bella cina, o forza propria, il foto tra uagli, o mestiere stella, non è dei più cattivi, e a magari non si faccerà. Gran conversazione, rinda la strada tua, ma vuoi mettere, per te, a notte.

La sirena Partenope, morta, fu spinta dalle onde fino alle rive del Mar Tirreno, alle foci del fiume Sebeto. In quel luogo le donne eressero una tomba e sempre rivolgevano sacrifici alla sirena loro protettrice, che non era madre, non era vergine. Lì gli uomini affondarono l'aratro e quello fu il primo recinto della città nuova, Neapolis. Molti secoli dopo l'imperatore Augusto dedicò a lei, che aveva volato nei cieli dei due mondi, gli agoni dei migliori atleti d'Italia. Il sepolcro antico si trovava all'ingresso del porto. Oggi è scomparso, ma in via San Giovanni a Mare una testa di donna che il popolo chiama Capo di Napoli ancora racconta della madre della città più antica, della madre di Napoli. Madre di Napoli, stella ngoppo cielo, vergine mio mare, sorda e mamma, sterile e feconda, morte pure eterna,